0: of Globalizer.
1: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
2: Sì, parto i primi di luglio.
1: E dove vai?
2: Vado a Verona.
1: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
3: Onde riflesse!
4: Festival itinerante di radio autogestite.
3: Incontri,
5: dirette,
4: laboratori,
3: performance.
5: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
4: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
3: Programma e info su
5: onderiflesse.noblogs.org.
4: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Ma nuovo sogno, ciao te. Mi fare il boia. Molto coltivo. E non. C'è ta, siamo un ottia. Aspetta. E le batta, vieni. Ti accetta.